0: Ya regresamos con Italia Infinita. Más cultura, más entretenimiento, más radio. Siempre Sarandí.
1: ¿Sos italiano o te interesa la cultura italiana? En ACLI, Asociación Cristiana de Trabajadores Italiano, te ofrecemos clases de lengua y cultura italiana, charlas y paseos culturales. Te ayudamos con tu ciudadanía italiana, obtención de documento, apostilla, legalización y traducciones. ACLI, Italia más cerca de vos.
0: Continuamos con Italia Infinita.
2: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene.